0: Dunque.
1: Non è superato, è tu ne non ti
0: fai. Dai, vai. Ciao, che cosa mai.